Noi si va avere una luna sub somace, noi scrivi sonne e rocco somave.